深爱国情怀嘅歌曲噶。而今日呢个特别嘅日子，更加需要有呢一种嘅民族嘅凝聚力，要话俾全世界听，我哋以我哋系中国人嘅身份而骄傲，永远都唔可以俾人哋黑我哋嘅。